0: katumelo mudimo jeli sa khone eng bathum ho yena di a khonega. Amen.
1: Yo. Amen and amen. Asimo di mwa go tshentsha matamo. Re a leboga Pastor Mabela ke iri ya bohlano rena pele re kitimela go mashidi mdlole. Ke ma mdlole o re fata batla mathomo tsa letsatsi khoshi. Ke ra khoshi yesese o tla ka morago ga hlokwana tsela ana le joy go ditlhalemiso. Khadi ya tshene o ne le khadi ya bana reng le tlhopa se se feletseng sa hlokwa la tsela. Go tswa go nna tawagadi. Ipsine ka letsatsi la gago o phadimile ke tshohle. Shalom, shalom, shalom.

0: Where's my phone?
1: Azola 7 are ngomcha wo singiso. A ke le gore ngwae kwa ga biya le go thobela FM di tlhalemiso. Sirpa ga re go tsho go iriela ya bushupa, ere re ko gore na di tlhagolotsa.

0: Lerato. Shile e kadile ka lebua. Maotong a dithaba.
1: Ikhwetse ho 88.3. Ho ba eponya ho ya SABC Plus. Thobela FM. Mo shati wa tsebo le boithabiso.

0: legala la kosha ge di thapelo di golela godimo o gopolo gore mashe di tshegofatso le tsona di tla dielella ka matla di libile gore rena re di amogela poelana
1: haleluya
0: go lana no la ntshirwe kosha le se go a re thapelo pele ga fa o ile kosha ya IPHC church choir ba re ke na le modisa ke yone re sha go taba tsa iri ya bone mabaloi mabitsela o re sa tsone mabaloi

0: Le go file boithabiso.
1: Re na re ja joy, re na re ja monate.
2: Ka mosetso tsebelo boithabiso.
0: Gomme ra tswela pele go ba mosetso wa dialemoya.
1: Bana, go tsena lenaneo le lengwe le legologologologologologologologolo mo gašong.
0: Thobel FM, mosetso wa tsebo le boithabiso.
3: Aga re sale mmago motheletseng wa Thobel FM tsaka puku.